Il mondo che vi pare di catene, tutto è tessuto d'armonie profonde. Sogno dello scrivano romantico. Suona il vento e la notte sulla gloria. Viene l'ora d'amore e della storia della tua mano all'orizzonte. Io vorrei vivere addormentato entro il dolce rumore della vita. Le soleil à l'accent italien sur FIP ce matin, c'était le poète Sandro Penna. Sur les hauteurs de Rome, 38 degrés sur FIP.